abbandonato su una strada d'estate. Cammino sotto il sole e piango senza farmi scoprire. E penso solo ad andarmene via, a fuggire questa malattia che si chiama malinconia. E di ricordi come diavoli blues mi circondano sempre di più, mi annebbia la mente, mi sbranano il cuore, e della tristezza ora conosco il colore. E in mano stringo ancora la tua fotografia, ma vorrei scappare da questa malattia che si chiama vita mia.

0: può aiutare. Quando si ama, si soffre da soli. Non c'è niente che si può fare quando l'amore ha invertito i suoi poli. Vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Invece poi resto a piangere sulla tua fotografia. Sì. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia.
1: Quattro cani per strada.

si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio.